in mezzo a tante altre. È la storia dei segni che porti sulla pelle eppure sotto, di quelli che cancelli e dei fieri trofei. È la storia di ogni giorno in cui hai smesso di tacere.

0: ragazzo, tu non sai che ti fanno via che mi piacciono, dai tu sei fuggito, fare la fiction, non so perché, tu non farò di
1: Let's go.